0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, ieri c'è stata una videochiamata tra i 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Vorrei chiarire in modo netto la natura della decisione dell'Italia sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, ha detto il ministro Piantedosi, non è una misura contro la Spagna. La Spagna, dal canto suo, replica, è stata una misura inutile e dannosa, l'Italia la revochi subito. Prosegue lo scontro dopo che la giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro inviate dalla procura e contenenti in un CD sotto chiave, ha rinviato la decisione alla giunta per le autorizzazioni. Il commento del presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori.
2: È evidente che anche alla luce della decisione che è stata assunta dalla giunta del regolamento ieri sera, a quelle chat diventa sempre più difficile accedere. È stato impedito anche ieri mattina, quando ho tentato un ulteriore accesso io come presidente. L'unica cosa che sono riuscito a fare è far aprire almeno la cassaforte per verificare che il contenuto fosse lì conservato. Il CD e il fascicolo effettivamente c'è, ma non posso accedere e visionare quindi il suo contenuto.
1: Nuovo record per Spotify, 300 milioni di abbonati premium e ricavi totali in crescita del 14%, sono i dati del secondo trimestre 2026, 11 miliardi di dollari versati all'industria musicale nel corso dell'intero 2025. È tutto, ci risentiremo più tardi.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

0: Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. È un consiglio di Radio Birichina. No problem.
1: E di colpo venne il mese di febbraio.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per scelta. E per sempre.

venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

Abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina, no problem.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricominciare.

all'ascolto. Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: apre e chiude con la stessa canzone. Anche la rettore. E non a caso la messa, proprio per chiudere in maniera definitiva, perché è vero che te ne vai adesso.
1: Hai ballato con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Sì.
1: Se io ti senti.

0: DJ. Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
1: Bene, cari miei DJ seminati nel bel paese, avete capito, insomma, Birichina vi dà anche l'opportunità di avere il vostro spazio qui. Però quando dicono 6 minuti di mixato, devono essere 6 minuti, non 60. Capisco che volete dimostrarci la vostra abilità, è vero, al mixer, lì a graffiare. Però noi in 5-6 minuti ci rendiamo conto di quello che siete capaci, eh. Allora, rettore, mi ha chiuso proprio in maniera definitiva la graffiata, perché? Perché è un altro modo per ricordare.

0: ancora quadri, cuori, picche e fiori? Eh sì, mi occupa lo spazio New Song, però prima c'è Favero, è vero che c'è Favero? C'è Favero, andiamo.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 5 e un minuto.
5: Birichina Notizie.
6: Bentrovati, ieri c'è stata una videochiamata tra i 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Vorrei chiarire in modo netto la natura della decisione dell'Italia sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, ha detto il ministro Piantedosi, non è una misura contro la Spagna. La Spagna, dal canto suo, replica, è stata una misura inutile e dannosa, l'Italia la revochi subito. Prosegue lo scontro dopo che la giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro inviate dalla procura e contenenti in un CD sotto chiave, ha rinviato la decisione alla giunta per le autorizzazioni. Il commento del presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere, Davis Dori.
7: È evidente che anche alla luce della decisione che è stata assunta dalla giunta del regolamento ieri sera, a quelle chat diventa sempre più difficile accedere. C'è stato impedito qualche giorno fa, è stato impedito anche ieri mattina quando ho tentato un ulteriore accesso io come presidente. L'unica cosa che sono riuscito a fare è far aprire almeno la cassaforte per verificare che il contenuto fosse lì conservato. Il CD e il fascicolo effettivamente c'è, ma non posso accedere e visionare quindi il suo contenuto.
6: Nuovo record per Spotify, 300 milioni di abbonati premium e ricavi totali in crescita del 14%, sono i dati del secondo trimestre 2026, 11 miliardi di dollari versati all'industria musicale nel corso dell'intero 2025. È tutto, ci risentiremo più tardi.
5: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina.

degli anni 80 possono venirci a trovare, perché avremo anche Tracy Spencer, avremo Kelly Joyce, due bombe sexy di quel periodo, e poi

Bella seratina con Ieri, Oggi e Sempre a Jesolo, Piazza Milano, e poi il 21, qualche giorno dopo, saremo a Rosolina Mare. E adesso vogliamo dare inizio alla puntata. Certo che vogliamo dare inizio alla puntata, però lo sapete, il primo gettone è sempre quello mio. Zio, Bono, un po' di cassa, vai! Bono Vox, inteso, leader, frontman.

0: Ricky, hai perso
1: buongiorno
0: la cassa.
1: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Buone ferie a tutti quanti.
0: Guarda che si dice buongiorno Joe in primis.
1: Buongiorno Joe, perché te l'avevo detto prima. Mi sono un po' incasinato perché stanotte non è caldo di più, una roba allucinante.
0: Guarda,
1: dentro il magazzino dei giornali ci sono stati 50 gradi dentro.
0: Ma come trovi tu refrigerio? Perché io non ne posso
1: guarda,
0: più.
1: Guarda, non ce n'è refrigerio, credimi, non ce n'è refrigerio.
0: Io sto facendo anche tutti i riti scaramantici, sto facendo la danza della pioggia, mi sto leggendo tutte le robe indiane.
1: Ciao. Qui l'unica refrigerio secondo me è stare dentro sotto una doccia fredda, dentro una piscina da qualche parte,
0: esatto,
1: che
0: esatto. Acqua. È vero.
1: O tu in alta montagna, guarda che qui a Padova è una roba impressionante, ma come dappertutto penso.
0: Certo. Oh, il lavoro come va? Giri ancora con i quotidiani? Sì.
1: Poi a parte adesso sto scaricando proprio in questo momento, sono a Ponte Corvo, non c'è nessuno, sto da Dio perché le strade sono deserte, però sai cosa ti dico una cosa, durante il giorno c'è un casino, c'è tantissima gente a casa.
0: Lo so.
1: Tantissima gente a casa. E i tempi sono cambiati rispetto
0: bravo, rispetto a
1: noi. I tempi sono cambiati. Rispetto una volta.
0: Ascolta, dimmi, no, volevo chiederti a quanto trovi la benza tu lì a Ponte? Corvo!
1: A Ponte Corvo, sai dove è Ponte Corvo a Padova? Sì?
0: Guarda, c'avevo una fidanzata io a Ponte Corvo.
1: Ah, bene, dai, fate vicino agli ospedali qua di sì. Padova, insomma.
0: Ascolta, dimmi che I can get no satisfaction. Andiamo giù, dirò che
1: sì, un po' di vivacità, di vita in questo mondo di forze.
0: Bene, dai, ok. Ragazzo, ti abbraccio.
1: A tutti quanti, e un abbraccio anche a te, Giovanni.
0: Ok, mi raccomando, come dite lì a Ponte Corvo? Tendi la cassetta,
1: Carica la cassa dei giornali.
0: Ciao, Ricky. Ciao. Ricky. Che bel pezzo, che bel inizio stamattina. I can get no satisfaction.

0: La pubblicità. Mi fermo 59 secondi. Birichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.

guarda, come faceva negli anni Ottanta. Tutto il pelo delle braccia che si ingrufa. Bella,

bacio. Non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

0: so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà! Come siamo dolci, romantici, come siamo nostalgici stamattina. Ma adesso ci pensa Maria. Buongiorno Maria di Bologna.
2: Ciao.
1: Pronto.
2: Buongiorno a tutti voi. Pronto. Che siamo svegli alle 5. Rossi.
1: Come? È la prima volta che ci sentiamo Maria in diretta io e te.
2: Sì, perché più che altro stanotte non ho dormito per niente, non si sa perché. Allora
1: la radio. Hai fatto quelle robine là? Che non hai dormito la notte, no?
2: Non ho fatto robine là, ho 70 anni, ragazzi.
1: Ma perché a 70 anni non sei. Non dirmi che a 70 anni non si fanno quelle robine là, perché io. Ci sto arrivando,
2: Con la fianca. No, è perché sono proprio sola, questo è il fatto.
1: Ah, vabbè, ma non è un problema, sai. Allora, Maria, cosa fai?
2: Ma è proprio tosto,
1: Cosa? Sì, nel senso, sì, che sono tostato da entrambe le parti, sotto e sola.
2: Ecco.
1: Va bene, cosa fai?
2: Mi fa piacere trovare una persona che alle 5 del mattino voglia di ridere e scherzare così in questo mondo.
1: Beh, ragazza, possiamo fare altro.
2: Certo, ovviamente.
1: Come cantava? Perché la vita è ridere senza malinconia. Mamma mia. Ascolta, cosa fai tu a Bologna?
2: Dunque, veramente io sono nella provincia di Bologna,
1: diciamo
2: vicino a Porretta Terme.
1: Nominiamoli questi paeselli che
2: a Porretta c'è stato il Soul Festival.
1: Mamma mia, tutti quei cantanti di liscio lì, mi ricordo.
2: Era una cosa bellissima, poi con tutti quelli che facevano da mangiare a destra e a sinistra,
1: sì.
2: Ha fatto una settimana bellissima qua a Porretta, veramente.
1: Certo, va bene, ascolta, vogliamo metterci qualcosa di nostro adesso?
2: Metti quella canzone che ti ho chiesto, no?
1: In questo mondo di ladri venditi?
2: Venditi, sì.
1: La mollo?
2: Molla,
1: la
2: forza.
1: Mollo!

0: Certo che sì.
1: Salutiamo gli spirichini, sì, che sì, sono arroventati da sto caldo che non molla.
0: Mamma mia.
1: Non molla.
0: Mamma
1: e più,
0: mia.
1: Occhio alla cristalleria che zona, sì, Laurentina a Roma.
0: Sì.
1: C'è ancora il fumo Nerone.
0: C'è Nerone.
1: È ancora presente. Saluto tutti i birichini da Villar, Roma. E allora!
0: Grazie Villar. Vediamo, chi abbiamo? Pordenone. Abbiamo Loris da Pordenone, lo mandiamo, pronto?
2: Buongiorno, sì, sono, sì, Loris da Pordenone, in partenza che oggi per direzione Bassa Veronese.
0: Sì, Bassa.
2: Se mi dai un po' di carica con il Negrita, magari Radio Conca.
0: Sì.
2: Sì, o altro che viene fuori, visto
0: mi piace,
2: che
0: no,
2: le canzoni che non vengono fuori.
0: Vada.
2: Un super abbraccio di buona mattinata a tutti, birichini e birichine.
0: Ciao.
2: Via che si

0: Marco Fortunata sei tu, eh? Aspetta un attimo che prima devo sentire la bolognese perché mi risponde.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ci siamo e siamo ammutolite dal caldo. Ascoltami, è un po' tardi, ti lascio il gettone e la voglio dedicare a me, che sì, ho compiuto 56 anni.
0: Sul serio?
1: E grazie, buona giornata, ti abbracciamo fortissimo.

0: bolognese. Vedrai che uno di questi giorni, quando mi mandano in ferie, quando Roby mi manda in ferie, sono imminenti, vengo lì, mi prendo la Vespa, mi faccio con il cinquantino special i colli bolognesi, io pronto.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Cristina.
0: Ciao. Ciao.
1: Stamattina vorrei ascoltare una canzone di Neffa,
0: sì,
1: che si intitola Il Mondo Nuovo.
0: Sì.
1: E buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: E ci vediamo.

0: Questo è considerato, credo, il faccione del mio amico Morgan di Milano, l'80 maniaco, sappilo, Luca, anche Luca di Milano, aspetta, e gli altri di Sesto, ecco, ma Morgan in modo particolare, sappi che abbiamo due petardoni degli anni 80, la Tracy Spencer e la Kelly Joyce, ci pensi? Pronto?
1: Buongiorno, Joe, buongiorno.
0: Senti, Rocco, con questa voce.
1: Tutti i giorni a lavorare come te,
0: sì.
1: Ma le vacanze stanno per arrivare. Un abbraccio a te e tutti i birichini.
0: Sì.
1: E il gettone è sempre tuo.
0: Grazie.
1: Il comando di Milano vi saluta.
0: Grazie.
1: Ciao, Joe.
0: Ciao. Hai capito? Guarda che l'occasione buona, è l'occasione buona, il 18 lì in piazza Milano. Dove andiamo adesso? Vigevano, pronto?
2: Hola Giorgio,
0: sì.
2: Buongiorno a tutti i birichini in ascolto.
0: Ciao,
2: bellissimo Gio. Volevo ascoltare,
0: sì,
2: se è possibile, pregherò il Celentano.
0: Va benissimo.
2: La dedico a tutti,
0: sì,
2: e auguro a tutti una buona fine, quasi fine settimana.
0: Oddio.
2: Saluto a Dani da Vigevano.
0: Ciao Dani da Vigevano, eccolo qua. La versione in lingua tricolore di Stand By Me. Celentano, pregherò.

0: Falso. Dov'è Gabriele? Gabriele da Busto Arsizio. Andiamo, pronto?
1: Buongiorno Radio Birichina. Ciao. Sono Gabriele da Busto Arsizio, sì, e vi ascolto in FM.
0: Sì.
1: Piacerebbe ascoltare una canzone a vostro piacimento,
0: sì,
1: di Annalisa nel,
0: sì,
1: giorno del suo compleanno.
0: Va bene.
1: Grazie e una buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, a mio gusto, non a tuo gusto. Me la sono litigata questa canzone, no, perché avevo voglia di cantarla. Ho visto lei che bacia lui. Questa voglio. E tanti auguri ad Annalisa Menemur.

0: Ma figurati, stare prendendo il caffè adesso con le amiche, perché loro si trovano alle 6:15 lì in Confienza, si bevono il caffettino insieme, fanno comarò, come si dice. Mamma. Vieni avanti, Tiziana, però.
1: Buongiorno,
0: sì.
1: Tiziana di Lago Santo.
0: Sì.
1: Ti lascio il gettone d'oro.
0: Grazie, ferma lì a Ross.
1: Gettone tuo.
0: Sì.
1: E buona giornata a tutti, speriamo che passi un posto caldo. È un bel pezzo che non ci sentiamo. Buona giornata, Gio, ti voglio bene.
0: Ciao, ciao Tiziana, Tiziana di Ferrara, io ne voglio di più di caldo, pronto? Io voglio il caldo, quello soffocante.
2: Quello di Confienza. Vero? Mi chiami e poi la linea non risponde, porca pezza.
0: Tu lo sai, no, che tra le 5
2: sì, certo,
0: e le 7 qui
2: sono invaso da tanta gente, a Radio io ti lascio libero
0: a Radio
2: in
0: Birichino.
2: Qualsiasi direzione, va bene, va
0: esatto,
2: bene.
0: Esatto, no, perché mi sono reso conto che stamattina abbiamo fatto un'apertura alla patapim patapum, come piace a te.
2: Ho sentito te cantare al posto di Fred,
0: hai
2: mica
0: visto?
2: Male,
0: guarda, ti
2: canto. Un bel pensiero, grazie.
0: Ti canterò anche la prossima, perché me l'hanno messa proprio Malaga, che è una delle mie canzoni preferite di Fred. Malaga.
2: Tutto bene, ragazzi, come dici tu?
0: Aspetta che te la sto cantando. Malaga, Malaga, due palline di Malaga.
2: Sì, no, accidenti.
0: Sì,
2: perché non hai fatto il cantante? Hai una bella voce.
0: Lo so, sai.
2: Magari ci hai anche provato.
0: No,
2: Tenerità con la band.
0: Sì,
2: esatto. C'era una bella band
0: guarda,
2: di ragazzi.
0: Avrei fatto sicuramente numeri. Quando ero giovane, bello, fisicato, con il capello lungo, scioglievo i... com'è? Scioglievo le trecce.
2: Ma guarda che invecchiare è esperienza, eh?
0: Esatto. Fra qualche giorno io farò...
2: Lo so, non dirlo.
0: No, lo dico, 63 anni, 13 d'età, 50 di esperienza.
2: Bene, hai copiato, bravo, bravo, hai imparato la lezione.
0: Va bene.
2: Bravo, hai capito il volo tu, eh?
0: Va bene, cosa fai?
2: Io intanto ti do qualche suggerimento.
0: Brava, io raccolgo. Guardate che io ascolto sempre, sono. Ci parlo alla radio, però sono anche un attento ascoltatore di questo.
2: Lo so.
0: Tutto
2: lo
0: quello
2: so
0: che mi dite io in magazzino, eh.
2: Io ti conosco, anche se non ti conosco, ma io ti conosco. Sai che io sono un po' veggente, ho un po' quel settimo, ottavo, nono senso che butta.
0: Io sono un grande figlio di Paragnosta, invece. Ogni tanto sì, do una lustratina, sai, quando mi chiedono come stai, sai, io mi tocco le due sfere, sai, le due sfere di cristallo e consulto.
2: Vabbè, va bene. Io ieri sono stata benissimo.
0: Cos'è successo? Hai trovato amoroso? No.
2: Va, no. Non è quello, non c'entra quello. Quel cuore è già impegnato, quindi.
0: Va bene.
2: Però sono andata in alta montagna, alta.
0: Che bello, hai respirato a pieni polmoni.
2: Mamma mia, come sono venuta a casa che ero cotta, non ero abituata a fare un giorno di vacanza senza tutte le mie piccoline. Un bel silenzio, che meraviglia, me la sono goduta proprio.
0: Guarda, quando vado nell'ufficio del catasto, io dopo, tra 10 minuti, io sono cotto e mangiato addirittura.
2: Bene.
0: Ascolta,
2: allora,
0: Ross.
2: Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata
2: a tutti.
0: Ci perderei ore a parlare con te, però
2: davvero?
0: Qui stanno spingendo ancora.
2: Dai, dai. Non occupiamo troppo tempo.
0: Ascolta, ce la cantiamo assieme, Malaga.
2: Ma io la canto di qua, tu
0: Malaga.
2: Cantala lì, io la canto di qua.
0: Ciao tesoro.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Ciao Gio, sono Eugenio di Torbole Casaglia.
1: Torbole Casaglia.
0: Voglio augurarti una buona giornata a te e a tutti i birichini.
1: Sì.
0: Se mi puoi mettere la canzone di Salda Vinci, sempre sì. Buona giornata calda a tutti.
1: Ciao, dov'è Torbole Casaglia? Non mi dite mai le province di sgrazia, belli che non siete altro che io sono un curiosone. Voglio sapere.

0: Me ne devo andare. Vado di là. All'ufficio del catasto di Castelfranco. Va bene. Finita la puntata, bella puntata, mi avete fatto buona compagnia. Ho l'ultimo però da mandare, Lucianone Bergamasco.
1: Buongiorno,
0: pronto?
1: Ciao Bergamo, questa mattina avrei una richiesta.
0: Sì.
1: E una dedica,
0: sì,
1: a tutti coloro che hanno perso genitori troppo presto.
0: Sì, bene.
1: È una canzone che mi accompagna da sempre. Sono Piccoli Giganti dei Mattia Bazar.
0: Va benissimo.
1: Papà, non ti ho conosciuto, ma sei sempre con me. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Ciao, con il messaggio di Luciano chiudiamo la puntata. Domani mattina ore 5 qui su Birichina.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 6 e 0 minuti. Berichina.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan.

0: L'Academy, adesso vivila.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Pirichino.

Un'esibizione stellare questa, di Joe Cocker con With a Little Help from My Friend, direttamente da quell'estate caldissima dove lui partecipava a Woodstock. Buongiorno birichini cari, come state? Buon mercoledì 5 di agosto 2026, come sempre insieme fino alle 7, ma insieme soprattutto alle vostre richieste che aspettiamo qui a Birichina al 393 7366 770. Ringraziamo Giovanni che ci ha tenuto compagnia finora, e adesso ci ascoltiamo Anna Oxa con A Lei.

0: dedicata a tutte le lady all'ascolto di Birichina e soprattutto alle birichine, Anna Oxa con A Lei. Buongiorno.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Ludovico di Letta, chiamiamo Ragazzani in provincia di Milano, vi ascoltiamo in FM, vorremmo ascoltare Si Viaggiare di Lucio Battisti. Buone vacanze a tutti, Radio Birichina.
0: Ma quanto sono bravi questi bimbi, hanno imparato proprio tutto. Buone vacanze a tutti quelli che stanno partendo.

0: 6:19, Lucio Battisti con Si Viaggiare su Radio Birichina. Buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno?
1: Sì, sono Franca di Pordenone.
0: Buongiorno Franca di Pordenone, ti chiedo gentilmente di abbassare un po' la radio, eh?
1: Ecco, sì, sì. Allora, io vorrei la canzone La Casa del Sole,
0: sì,
1: da dedicare a tutti i birichini che sono svegli adesso.
0: Come,
1: buona giornata a tutti.
0: Come la signora Franca, ma ci sono anche quelli che sono al lavoro, quelli che stanno tornando, insomma.
1: Ecco, a tutti.
0: Indistintamente.
1: Sì, simpaticissimi tutti.
0: Franca, sei già stata in vacanza?
1: No, per motivi familiari non posso andare.
0: Va bene, dai.
1: È mio modo, va bene, ascolto volentieri e sono felice per quelli che sono in vacanza, per quelli che lavorano e quelli che sono in vacanza.
0: Bene,
1: buona,
0: dai.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, cara, ciao. Eric Burdon con gli Animals dal 1965 con The House of the Rising Sun.

0: Animals con The House of the Rising Sun dal 1965. Questa è Radio Birichina, la radio delle grandi canzoni che scegliete quasi sempre voi. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Davide, il camionaro di Garda, sempre on the road. Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno Davide, dove stai andando stamattina?
1: Allora, questa mattina sto andando in zona Belluno, come dire, zona anni 60 e dintorni. Belluno e dintorni, ecco. Dai,
0: no. Belluno e dintorni, bravo. Che cosa vai a fare a Belluno, Davide?
1: Ma guarda, vado a fare una bella consegna e poi vado anche a caricare, giusto per non farmi mancare il solito tram tram.
0: Vabbè, dai, lì tra le valli del Bellunese magari starai anche un po' freschino, eh? Si
1: sì,
0: spera.
1: Qualcosetta meglio si può stare che qua.
0: Allora, vuoi ascoltare una canzone?
1: Allora, appunto, restiamo in tema, dedicato a quest'estate 2026 che ci sta facendo bollire, quest'estate infernale qua. Odio l'estate di Bruno Martino.
0: Ah, vabbè.
1: L'estate così la odio e basta.
0: Beh.
1: Sì, è solo da odiare.
0: Ad un certo punto, insomma, è un po' fastidiosa. Va bene, dai Davide, tu con le vacanze sei già stato? Devi andare? Come sei messo?
1: Ci sono già stato, adesso devo fare ancora in settembre, un'altra settimana.
0: Bene, dove sei andato?
1: Allora, prima in Valle d'Aosta e dopo sulla Riviera del Conero.
0: Oh, vabbè, dai. Ti sei trattato bene quest'estate, eh?
1: Vabbè, visto che c'era da affrontarla così a piedi uniti, abbiamo detto affrontiamola meglio che si può.
0: Bene, Davide, ti auguro una buona giornata di lavoro a te e a tutti quelli che stanno lavorando.
1: Anche a te Rosa e a tutti all'ascolto.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao. Dall'estate del 1961, Bruno Martino. Okay.

0: odio l'estate.
1: Martino con Estate dal 1961, chissà se in quell'anno l'estate era calda e bollente come questa del 2026. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Abbassiamo un po' la radio, per favore.
2: Sì, un attimino che sono sul camion, posso partire.
1: Questi birichini che vanno in giro con il volume proprio a tutto volume per ascoltare la nostra musica. Buongiorno, chi è?
2: Ciao, sono Michele il camionista, sono di Torino.
1: Sì.
2: Sono tutto in direzione Bari.
1: Volevi ascoltare una canzone, Michele?
2: Volevo ascoltare una bellissima canzone, sempre sì, che a molti posso piacere, è quella di Lucio Battisti.
1: Guarda, Lucio Battisti è passato proprio 20 minuti fa con Si Viaggiare, quindi non possiamo ripeterci ancora. Qualcos'altro, qualche altro cantante?
2: Sì, qualcosa di Lucio Dalla.
1: Qualcosa di Lucio Dalla, scegliamo noi o hai qualcosa in particolare?
2: No, scegliete voi, fate della musica stupenda, ci tenete compagnia in una maniera indescrivibile.
1: Sì.
2: E la dedico a tutti i birichini e birichine che sono in ascolto e soprattutto ai miei colleghi. Attenzione alla cristalleria.
1: Ecco, questa era da tanto che non la sentivo, Allora, ti auguriamo un buon viaggio e una buona estate anche con noi di Radio Birichina.
2: Ti ringrazio.
1: Grazie a buona te, estate, caro.
2: Ciao,
1: ciao, ciao. 393 7366 770 per le vostre canzoni qui a Birichina. E adesso

0: Con Obi, oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
2: Obi, tutto è possibile.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
6: Se non ci fosse la sofferenza, l'uomo non conoscerebbe i propri limiti. Non conoscerebbe se stesso. Radio Berichina. Conoscersi e conoscerci ci aiuta a vivere meglio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: ci sarà anche Drupi in crociera con noi dall'11 al 18 di ottobre. Vi ricordo che ci sono proprio le ultimissime cabine disponibili per viaggiare con noi di Radio Birichina questa bellissima settimana tra le onde. Si partirà da Livorno per toccare poi Marsiglia, Barcellona, la Tunisia, Palermo, Napoli e si ritorna a Livorno. Tutto questo a 1465 euro per fare veramente una bella settimana insieme anche a Drupi, che abbiamo appena sentito. Ci sarà Roberto di Birichina, Michele, Mal, i Los Locos e tantissimi altri protagonisti del mondo della musica. Per prenotare chiamateci in orario ufficio allo 0423 7367. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Fausto di Orzinuovi,
0: provincia di Brescia, giusto. Allora Fausto, perché ci hai chiamato stamattina?
1: Volevo fare auguri al nostro collega di lavoro Vincenzo da parte di suo fratello Matteo, da Nicola e da Fabio, e volevo sentire una canzone dei REM, se si può.
0: Certo che si può. Ma festeggia il compleanno?
1: Sì, oggi è il compleanno.
0: Quanti sono?
1: Non me lo dice. 43 o 44, diciamo, siamo lì.
0: Vabbè, dai, un anno non fa la differenza.
1: Sì, a quell'età lì sì.
0: Lo festeggiamo anche noi di Birichina con questa bella canzone dei REM, ok?
1: Sì, grazie Rosa.
0: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, e buon lavoro. Ciao. Salutiamo anche Cina, anche lui sempre on the road.

0: molto bella questa canzone dei REM, Losing My Religion. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pasquale, sempre da Varese. Volevo chiedere, visto che tutti stanno dedicando a quest'estate canzoni sul sole, nel sole di Albano, penso che ci stia bene. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Ci sta benissimo, Pasquale, questa canzone. Lo sentiamo sempre volentieri, Albano con noi.

0: La voce sempre cristallina di Albano Carrisi con Nel Sole. Alle 6:51, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Giuseppe da Verona.
0: Giuseppe, cosa fai a Verona?
1: Ma io sono pensionato. Comunque guido il pullman quando mi chiamano, vado via con il pullman.
0: Ah, i bene, ragazzi, dai.
1: Di qua e di là. Ecco, avrei voluto sentire una canzone di Drupi, ma l'avete già fatta, visto che anch'io lo conoscerò di persona dall'11 al 18 che vado in crociera.
0: Ah, che bello, hai prenotato, sei uno dei tantissimi che hanno prenotato con la crociera di Radio Birichina, allora.
1: Esatto, l'ho fatto ancora mesi fa.
0: È la prima volta che vai in crociera?
1: Sì, così conoscerò anche Roberto.
0: Conoscerai tutta la grande family di Radio Birichina, a proposito, l'abbiamo detto anche prima, sono rimaste proprio le ultime due cabine per questa bella settimana. Allora, Giuseppe, vuoi ascoltare una canzone?
1: Dai, facciamo è festa della PFM.
0: Manca ancora qualche giorno prima di andare in crociera, ma noi iniziamo a festeggiare prima.
1: esatto.
0: Buona giornata e grazie per averci chiamato.
1: Okay, ciao a tutti, ciao.
0: Grazie, ciao.

La PFM è festa con noi. Salutiamo un amico che sta camminando a Verona. Lui voleva ascoltare Se ti innamori muori di Noemi, ma non è sempre così.

Buongiorno Radio Birichina, sono Mattias dalla provincia di Verona, vi ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe tanto, se possibile, sentire Samarcanda e dedicarla a tutti i birichini.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 8:01. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%.

0: qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone, protesta poi rientrata. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, in migliaia ai funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sapete qual è il segreto del successo di Radio Birichina? È aver seguito l'istinto e la propria vocazione, che era quella di farvi felici. Non tenere per te questo segreto. Fallo circolare anche fra coloro che... Birichina.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

vorrei dedicare a mia moglie il nostro caro Angelo di Lucio Battisti, vi ascolto in FM da Roma. A mia moglie Patrizia, grazie.

Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Buongiorno, buongiorno Radio Birichina, Roberto da Pernumia, bicce, è freddo, è tanto freddo qua, volevo dedicare l'estate sta finendo dei Righeira a tutti quanti, dai!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
6: Birichina. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: E così anche oggi siamo pronti per le due perle mattutine. Amici di Radio Birichina, buona giornata a tutti voi da parte di Roberto. Salutiamo anche Tiziana che sta smanettando in regia. Quindi le due perle di oggi sono veramente due belle chicche estive, secondo me, dai, possono andare alla grande. La prima è di Loredana Bertè, Non sono una signora, pezzo del 1982, brano che ha scritto per lei da Ivano Fossati, un brano veramente un rock graffiante per aprire bene la mattinata. E poi abbiamo un'esplosione di musica anche da ballare, perché no, Living la Vida Loca di Ricky Martin, pezzo del 1999. Questo brano ha fatto il giro del mondo, sempre al vertice delle classifiche, e oggi noi lo ascoltiamo come perla. Bene, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto, e chiaramente se vi piacciono nei prossimi giorni potete richiederle anche voi queste due perle mattutine di Roberto. Buona vita a tutti, ciao!
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Birichina. Birichina. Radio Birichina. No problem.
2: Ciao Radio Birichina, sono Tiziano da Corezzola, provincia di Padova. Vi ascolto sempre in FM. Oggi vorrei dedicare tutti i birichini e voi della redazione, non ci guarderemo indietro mai, dei Negrita, e augurare a tutti una buona settimana.

0: su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Sì, ciao a tutti, sono Stefano di Zanen, provincia di Vicenza, e per festeggiare il mio ultimo giorno di lavoro gradirei ad ascoltare la canzone di Giuliano Palma, Messico e nuvole. Su dalle 6.

0: esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17 91.
3: Con Reco It Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
4: Radio Birichina.
5: Time. Ora.
6: Sono le 10 e 0 minuti.
7: I bambini non ricorderanno se la casa era lustra e pulita, ma se leggevi loro le favole. Radio Birichina. Una favola è per sempre.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Bentrovati con l'informazione. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Su 27 città monitorate, oggi 25 sono in allerta massima. È il bollino rosso indicato dal Ministero della Salute, il terzo livello di allarme, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Si è svolto al Mimit il tavolo tecnico interministeriale sull'ex Ilva con le organizzazioni sindacali, finalizzato ad approfondire le decisioni da adottare in seguito al provvedimento della Corte d'Appello di Milano per contenere gli effetti sul sistema produttivo e sull'occupazione. De Palma, FIOM CGIL.
10: Abbiamo fatto 8 ore di sciopero. È del tutto evidente che se il governo non ci convoca e se la questione non diventa centrale anche per le forze dell'opposizione, anche per le istituzioni locali, noi faremo insieme, decideremo insieme tutte le iniziative che sono necessarie.
9: Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie, a più tardi.
7: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Buongiorno Radio Vincina, mi chiamo Giuseppina, chiamo Daria, non è Polesine. Volevo fare una dedica a una persona per me speciale, che purtroppo non riusciamo mai a incontrarci, non so dove trovarlo, e dedicargli una canzone, il Titanic. Grazie, a presto, buona giornata.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a noleggio. Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

buongiorno, mi richiamo a vorrei ascoltare per cortesia di Frank Avalon, Venere, e la dedico a tutti quelli che mi sono in ascolto a casa tranquilli. Arrivederci.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

dalla provincia di Padova. Vorrei gentilmente che mi faceva ascoltare per numeri la canzone di Celentano, Quello che non ti ho detto mai. La ringrazio e

Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanni. Io e mia moglie vorremmo ascoltare una canzone di Gianni Morandi, Occhi di ragazza. Vi sto ascoltando da Mestre. Grazie Radio Birichina e buona giornata a tutti. Arrivederci.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

qui dall'autostrada 14 in direzione mare vorrei ascoltare la canzone di Bob Dylan che fa la la la la la la la la o più o meno così e dedicarla a Flalalalavia. Buone vacanze, ciao!

Ciao, siamo in macchina verso Vicenza, stiamo andando a trovare nonna Francia con Alma Blu, Delio e Sara e vogliamo dedicarle la canzone Magica Favola di Arisa. Ciao!

situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 12:00.
4: Le notizie di Radio Birichina.
5: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 6,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia, Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Birichina.
7: Per quanto scaltra possa essere la furbizia, ha un enorme difetto: sottovaluta l'intelligenza. Radio Birichina, trasparente, sempre.
0: Birichina.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
10: Obi, tutto è possibile.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio.

la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
4: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, vi ascolto da Civita Castellana, provincia di Viterbo. Vi ascolto in FM e mi fate compagnia tutto il giorno. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Su e Giù del grande Stefano De Orazio De Vernice. Ciao e buona giornata, un saluto a tutti i birichini.

0: Allora, due piricine, le chiamo in FM della zona di Treviso. Se è possibile, vorrei sentire Mezza Verità di Gigi D'Alessio. Grazie e buona giornata.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Berichina.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770. Birichina.
7: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
8: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Berichina. Let's go.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao Radio Grechina, sono Roberto di Rovarbella, provincia di Mantova. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Claudio Baglioni alla mia amica Emanuela e al mio amico Mario. Ciao, grazie e buona giornata a tutti. Grazie.

Inseri la tua canzone e va subito in onda? Se ti chiedono che radio è, rispondi che tu ascolti sempre e solo Radio Birichina.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Che cos'è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. Radio Birichina, una casa sicura.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buongiorno, il ministro dell'economia Giorgetti ha riferito alla Camera sull'uso del SAFE. All'Unione Europea ha detto: chiederemo lo 0,6% per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Risoluzione unitaria del centrodestra. L'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen, dicono a Bruxelles, non è mai stata a rischio. Intanto il vice premier Matteo Salvini dà un consiglio al primo ministro spagnolo Sanchez.
10: Io fossi nel signor Sanchez eviterei di dire sciocchezze, mi preoccuperei di difendere i confini spagnoli che sono anche confini europei e di limitare la strage che ancora in queste ore è in corso nelle acque spagnole.
9: Accise sul gasolio, lo sconto di 17 centesimi al litro è stato prorogato fino al 25 agosto. La misura non riguarda la benzina, consente un risparmio tecnico di 8,5 € su un pieno da 50 litri. Raffaele Nevi, Forza Italia.
11: Forza Italia ha chiesto e condivide la proroga del governo sul taglio delle accise fino al 25 di agosto. Per noi è sempre fondamentale sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e delle imprese.
9: Due giovani altoatesini a bordo di una Fiat Panda del 99 parteciperanno al Mongol Rally. Sono partiti dall'Italia, percorreranno 20.000 chilometri fino al paese asiatico. I due si chiamano Alessandro Lattisi e Mirko Trevisanato. Il Mongol Rally è in programma a gennaio. Questo è tutto. Buon pomeriggio.
12: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora.

0: acqua del tennis italiano.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.

Ciao, sono il Martini, siamo da Verona e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe tanto ascoltare la versione live di Asia dei Nomadi. Ciao, grazie a tutti.

e piano poi portava, fischiando fra la rete, l'odore delle sete e della spezia. Le ore

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Carlisa di Dolo. Volevo dedicare a mio figlio Giovanni per il suo compleanno la canzone A Beautiful Day degli U2. Grazie.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Buonasera Radio Birichina, sono Rosa da Roma, volevo dedicare questa canzone a mia nipote Giorgia che l'amo tantissimo, una canzone di Lucio Battisti, fate voi, grazie mille.

0: Ciao Radio Birichina, potrei chiedervi la canzone di Baccini, Le donne di Modena, per cortesia? Grazie mille, Alessandra, da Primiero.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nasconda

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio Birichina. No problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Sonia da Imola. Vorrei fare una dedica speciale alla mia mamma Bruna. Ligabue, che mi piace tanto, ho messo via. Ciao, grazie.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao, sono Giorgia. Volevo dedicare una canzone a mia zia Rosa, che è una persona straordinaria. I migliori anni della nostra vita, di Renato Zero. Grazie.

0: giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: C'è una nuova puntata di Voci del Territorio che ci porta nel territorio dei sapori, perché andiamo in provincia di Padova. Benvenuta alla titolare dell'antica trattoria Al Bosco di Saonara, Stefania Daniele.
2: Buonasera.
1: Vogliamo cominciare raccontando un po' che cosa è stata la storia del suo locale?
2: Sì, volentieri. Il nostro locale, la nostra attività va avanti da un'azienda familiare che è cominciata non proprio qui, ma sempre qui a Saonara, dal 63. Qui siamo in una realtà che è attiva dal 1980 e quindi con la famiglia, con i suoi susseguirsi di vari collaboratori, insomma, ne stiamo ancora parlando. E siamo nel territorio dei vivai, con tradizioni che dove si identifica per il consumo della carne di cavallo, quindi è molto tipica per questo, Saonara è nella vicina Legnaro, e insomma c'è da fare, c'è da divertirsi.
1: Questo era solo un assaggio dell'intervista che potete ascoltare integralmente dalla sezione podcast del sito classe1.it, grazie a Stefania Daniele, proprietaria dell'antica trattoria Al Bosco di Saonara, Padova.
2: Grazie anche a voi.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Da Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: Parlo da Schiera, provincia di Venezia, e vi devo scegliere la canzone Fortunali a chi? A Ignazio e a lui, e buona giornata a tutti i birichini che lo aspetteranno.

0: Chiena, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
9: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
8: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
9: 83
8: 17
9: 91.

0: Gaga, volevo dedicare, sono Mariano da Roma, volevo dedicare a Stefano e Andreone senza parole del Vasco Rossi. Grazie e arrivederci.
1: Ho guardato dentro la bugia.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Berichina.
4: Ricorda che le persone inutili hanno bisogno di sminuire gli altri per sentirsi migliori. Per noi invece gli altri sono gli altri. E noi siamo Radio Birichina. E scusa se è poco. Birichina.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao, chiamo da Roma e vorrei ascoltare Felicità, perché oggi sono rientrata al lavoro, almeno mi tira sul morale.

0: Ben sintonizzati su Radio Birichina. Un viaggio di 1000 miglia inizia sempre con un primo passo. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Nova di Madrid e vorrei ascoltare di Michael Jackson una canzone indifferente.
2: Che piace a tutti quanti, qualcosa di unico, un tuo best seller.
1: Sono Deborah e

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Cristina
2: e Angelica
1: e vi ascoltiamo da Brescia in streaming. Vorremmo dedicare a quelle birichine delle nostre colleghe Summer Nights di Olivia Newton-John. Grazie e un saluto a tutti i birichini.

0: sono Stefano, con la mia famiglia siamo in viaggio verso Affi e salutiamo Radio Birichina. Volevamo chiedere Notte Rosa di Umberto Tozzi.
1: Ciao.

0: Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 16 e 0 minuti.
4: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
9: Birichina. Radio Birichina Traffico.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sull'A14 Bologna-Taranto in direzione dell'autostrada a Milano.

0: li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Cari amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi a vivere un magico weekend d'avvento con Radio Birichina. Dal 27 al 29 di novembre 2026 venite con noi a scoprire i mercatini di Natale a Lubiana e Nova Gorica, visita al lago di Bled, tappa al casinò e serata di musica e divertimento con noi di Radio Birichina. Solo 449 euro a persona in hotel 4 stelle. Prenota entro il 31 agosto chiamandolo 0423 7367 0423 7367.

0: Radio Birichina, ciao a tutti, sono Adriana, chiamo da Verona e ascolto in FM e gradirei ascoltare Comunque Bella di Lucio Battisti. Buona serata a tutti, grazie, ciao.
1: Tu vestita

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Marco e Emilia da Treviso e vorremmo ascoltare per favore...

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Piera da Udine, e ascolto su FM. Vorrei ascoltare Nicca Costa. Grazie, ciao.

Ciao a tutti gli amici di Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Vicenza in FM. Vorrei ascoltare la canzone A le donne piacciono i bastardi. Pazzi e siete fortissimi.

Ciao Birichina, chiamo da Pederoba, sono Alberta, è tanti anni che vi ascolto e siete bravissimi. Volevo sapere se potete mandarmi la canzone Tu sei bellissima di Paolo Belli. Grazie tante, ciao a tutti.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Obi, tutto è possibile. Birichina.
4: Esercizio di matematica. Ogni cosa moltiplicata per sentito dire ha valore zero. Radio Birichina. Fidatevi di ciò che avete imparato, visto, consultato, capito, riconosciuto e soprattutto confermato. Radio Birichina dice: meglio non fidarsi delle chiacchiere. Birichina.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Di estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

sono Giancarlo dalla provincia di Ferrara. Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Alain Barrière, Mavi. Grazie, siete semplicemente fantastici. Un saluto particolare a Rosa e anche a Gianni, dai. Ok, buona serata.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Chiamo da Roma, Piazzale degli Eroi. Ciao a tutti. Mi piacerebbe ascoltare un brano di Paolo Conte che dedicherò a un mio carissimo amico che abita vicino a me. Ciao Radio Birichina.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e un minuto. Birichina.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre. Martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
4: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo due minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
7: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Birichina. Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770. Birichina.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21, area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ettore d'Este, vi saluto caramente. Volevo ascoltare una canzone per cortesia. Se qualcuno cercasse di te, mi porto le ali. Grazie infinite, buona serata.

0: Ciao Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina.
0: Siamo Martina
1: e Giacomo.
0: E ti chiediamo di ritorno dalla Liguria verso la triste Milano, carichissimi, un tempo piccolo di Franco Califano per farla sentire alla nostra amica Ingrid che non l'ha mai.

0: Sono le 20:02.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800-651-651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
9: Radio Birichina Meteo.
10: Amici di Radio Birichina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo anche nei prossimi giorni. Per avere una vera svolta dovremo aspettare il 15-16 agosto, quindi ancora diversi giorni. Vi segnalo però qualche temporale di calore che domani interesserà Alpi e Prealpi, ma venerdì scenderanno in serata anche verso le zone di pianura, e così nel weekend al nord un paio di gradi in meno li registreremo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
4: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Vuoi ridurre le spese energetiche fino all'80% a costo zero per il tuo condominio o la tua azienda? Con Reco Heat Italia l'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta da 3 a 7 anni. Reco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, io sono Tina di Giuliano, vorrei dedicare

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Kid Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Giusy dalla provincia di Cremona. Mi piacerebbe ascoltare Piazza San Marco. Grazie, ciao ciao.

0: Ciao Radio Birichina, siamo Irene Tommaso in rotta verso Milano e vorremmo ascoltare la canzone del nostro matrimonio, Il Mondo, di Jimmy Fontana.
1: Ti ascoltiamo in FM.
0: Dalla Romagna.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Birichini, sono Edoardo da Marciano Romano, provincia di Roma, vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Cattive Abitudini di Colapesce e dedicarla a mia moglie. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.

Ciao Radio Birichina, sono Alessandro da Colonna Pertusella, se è possibile ascolto in provincia di Varese in FM, vorrei sentire Black Night dei Deep Purple. Grazie, buona estate, siete fantastici. Here we go.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Birichina.
8: Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Birichina.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Radio Birichina, sono Massimo da Verona, sto tornando dal mare con i miei figli Alice, Christian e Thomas. Volevo dedicare a tutti i birichini e le birichine, a tutti, cuore di Rita Pavone, ciao!

0: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao, sono Lino di Verona, voglio ascoltare Alla Bianca dei Nomadi, grazie.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Amore, piccolo problema.
9: Che succede?
8: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
9: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
8: Quando andiamo al mare a Foggia, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao, sono Cristiano da Padova e vi ascolto su FM e vi chiederei di mettere I Lived di One Republic.

Ciao, Dimitini, io sono Gabriella da Treviso. Potrei avere, canzone di Bobby Solo, una lagrima più libera. Ti saluto e buona serata a tutti.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e un minuto.
2: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. Radio Birichina, un sogno che si avvera.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

mean over 40?

0: L'entusiasmo è per la vita, quello che la fame è per il cibo. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
1: Ora.
3: È mezzanotte e 5 minuti.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: cambio ci priva di ciò che potremmo conquistare se solo osassimo. E voi, birichini, cosa fareste? Osereste?
1: Birichina. Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

in cucina, sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina, no problem.

Imparate a distinguere chi merita una spiegazione, una risposta e chi assolutamente niente. Radio Birichina. No problem.

ascolto. Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di

0: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: è un'avventura da vivere, non un problema da risolvere. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: È 1:58.